0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Que mis ojitos te vean, el cante por soleá de Camarón con la guitarra de Paco de Lucía.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Las verdiales que hace el chato de la isla con la guitarra de Ramón de Algeciras.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: De los Jueves Flamencos de la Peña, el Mellizo de Cádiz del año 99. Ezequiel Benítez por Fandangos con la guitarra de Antonio Higuero.